Io ho che ba maganga fa manata tai be ba be lotto freclo ai be o spare bar zone manatu i e tau cleaning liquid o wa cleaning liquid ma de ne tau kina fufulu mo fa kana mlele ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i frame ke ke a me lotto freclo ko ia a spare bar zone be fo ki ke tau kina fufulu a fare kau kau pe mo bathroom ma wa tu ia ke no fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban tone e he pompongini pe ka ke ngata i ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fofa pe namu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko toa a me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban tone me lotto nu fa.

autonoma che dovrai farsi con io per me da un po' con la mamma a fare con lì ben ben lotto fare con lo io a spero bagion ma tu i American Fresh a new era off con come auto e di gente da mini io e da una cleaning ma tu i gossi ma un marico toa a me lotto fare con lo io a spero bagion da fare con io che è da una hijina per me da un pauta fo e classi che ma te te vuoi dire e frema ma non le lei e mi è lotto fare con lo spero bagion on angalo da baby care skin sensitive eta unga pauta fo ba mo eta unga hina fo liquid io ke ta pepe ke o ate na very pe o hoko ha me ake na kiri ko ni ma ma de be he frame ma nam le le e classic ke ke pe ga ke nga kai o na nga ho eta fa ki ko ya ke ta cleaning liquid o si ma mo re gotoa io firi ma be quality le le nam le le motolonga ta ha e american fresh beer mo spare bar zone one time we have it all. I mean, spare bond zone.